Pronto tutto, la notte e giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno per maniere, vi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa.

barbiere di qualità tutti mi chiedono e tutti mi volano donne ragazze e vedi venciulle vuole parrucca presto la barba vuole sanguigna presto biglietto tutti mi chiedono tutti mi volano tutti mi chiedono tutti mi volano vuole parrucca presto la barba

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso la vantola, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.

Est quans terius ira vehementi in maritudine loco vehementi ac spe materia cinis elementi similis folio decoludo denti cusa dentro prium viro sapienti sulla ventra pondere sede putamenti sulto sego comparor fluvio lamenti.